e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: viendra à ta rencontre dans la sainteté et la pureté du cœur.
1: Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto. Si è adempiuta in te la parola del Signore.
1: Béni sois-tu, Marie, parce que tu as cru en la parole du Seigneur. Alléluia.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata oggi nel nome del Signore, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, che è il nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo, nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, Agnello Innocente, che toglie i nostri peccati e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode, cantando senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. La Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santa Bernadette e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, l'Ordine Episcopale e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli di Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
3: Que la paix du Christ soit avec vous, qui nous suivez sur KTO TV, à l'occasion de cette messe célébrée dans la grotte de Lourdes.
4: Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non sono vivente.

Il grande candelabro, il sacerdote distribuirà l'Eucaristia soltanto per i celiaci. Altri sacerdoti possiamo avvicinarci tutti, agli ammalati sarà data sul posto.

0: Preghiamo.
1: Prions. Avec ces sacrements que nous venons de recevoir, Seigneur, notre Dieu, qu'elle guérisse nos blessures à cause de nos fautes, et tu as pu préserver la bienheureuse Vierge Marie grâce à cette immaculée conception que tu lui as accordée.
0: Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
2: Amen.
0: A tutti voi, che celebrate con fede la presenza della Beata Vergine Maria a Lourdes, concede al Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Preghiamo grazie a Dio.
0: Che Maria accompagni tutti noi.
1: Que Sainte Marie nous accompagne tous lors de notre retour chez nous, dans nos paroisses et à la maison.
0: Maria con l'ultimo canto.
1: Et prions Marie avec le dernier chant.